State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.